0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Fine anni 70. In TV arriva quello che diventerà il cartone animato più popolare e amato dal pubblico italiano. Questa è la storia di una serie il cui ordine cronologico è associato al colore di una giacca. È il 1979, quando alcune reti locali iniziano a trasmettere Le avventure di Lupin III, anime del 1971 tratto dal manga di Monkey Punch. La serie introduce i personaggi di Lupin, il suo fidato pistolero Jigen, il samurai Gaemon, l'affascinante Fushiko Mine e l'ostinato ispettore Zeniga.
2: Qui Lupin III.
3: Lupin?
2: Ti avverto che mi impossesserò delle tue carte napoleoniche. E te lo comunico perché è più divertente avvertirti prima.
1: Fin dalle prime puntate, Lupin III rompe ogni schema. Il protagonista è un ladro che spara a sangue freddo, la sua complice è una bomba sexy e i personaggi fumano e bevono alcolici.
4: È quasi ora di andare, Lupin.
5: Bene, facciamoci un ultimo brindisi in onore del nostro caro nemico ispettore. Alla salute!
6: Alla salute!
1: Dopo oltre 40 anni, Lupin III si evolve attraverso numerosi lungometraggi e serie TV che si distinguono per il colore delle giacche da lui indossate. Verde nella prima, rossa nella seconda, rosa nella terza e blu nelle più recenti.
7: Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupin.
1: Con una colonna sonora al pari di un film, la capacità di unire azione e umorismo hanno reso Lupin III la serie perfetta per il pubblico italiano, che probabilmente si è innamorato di lui da quando l'ha visto guidare una Fiat 500.
8: Maledetto Lupin, la prossima volta non mi sfuggirai, no!
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
2: Questo

0: sera su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, un periodo d'oro per i teen movie americani. Questa è la storia di come un brano sia diventato il simbolo di un'intera generazione grazie a un film che ha definito l'adolescenza di milioni di giovani.
2: Sabato 24 marzo 1984. Liceo Shermai di Illinois, 60662.
1: È il 1985 e John Hughes è in cerca di una canzone per il suo nuovo film The Breakfast Club. Il regista si affida a Keith Forsey, premio Oscar in coppia con Moroder per Flashdance, chiedendogli di creare un brano che catturi l'essenza dei sentimenti e delle dinamiche adolescenziali. Ed è così che nasce la prima demo di Don't You Forget About Me.
3: Don't you forget about me.
1: Inizialmente la canzone viene offerta a Billy Idol e Brian Ferry, che rifiutano. Anche i Simple Minds inizialmente declinano l'offerta, non volendo cantare un brano scritto da altri. Tuttavia, l'insistenza di John Hughes e del loro produttore discografico riesce a fargli cambiare idea.
4: Avete esattamente 8 ore e 54 minuti per pensare al motivo per cui siete stati convocati. Il che significa che dovrete svolgere un tema. Descrivetemi chi pensate di essere.
1: Il 15 febbraio del 1985 The Breakfast Club esce nelle sale americane. Il film, che apre proprio con Don't You Forget About Me, racconta la storia di 5 studenti di diverse estrazioni sociali costretti a trascorrere un sabato nella biblioteca della scuola per scontare una punizione.
5: Sai perché quelli come te criticano tutto?
6: Dimmi, mammina.
5: Perché se la fanno sotto.
7: Se dovessi sparire per sempre non se ne accorgerebbe nessuno.
8: Dimmi, tu sei vergine? Guarda, ci butto sopra un milioncino di dollari, Carina, e tu lo sei.
7: Dai, lasciala in pace.
1: Il legame tra il film e la canzone è magico e indivisibile. Don't You Forget About Me catapulta i Simple Minds ai vertici delle classifiche americane, consolidando il loro successo a livello internazionale. E The Breakfast Club continua ad essere considerato uno dei migliori film di formazione della storia del cinema.
9: Caro signor Vernon, accettiamo di essere stati in punizione a scuola di sabato qualunque sia stato l'errore che abbiamo commesso. Ma pensiamo che lei sia proprio pazzo a farci scrivere un tema nel quale dobbiamo dirle cosa pensiamo di essere. Tanto lei ci vede come vuole. In termini semplici, per essere più chiari, quello che abbiamo scoperto è che ognuno di noi è un genio.
10: E un atleta.
11: E un pazzo. Una principessa.
12: E un criminale.
9: Abbiamo risposto alla domanda con affetto. Il Breakfast Club.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: sera su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, il decennio che definisce il concetto di musica pop in cui molte hit trovano le loro radici in brani del passato. Questa è la storia di tre canzoni famosissime che non tutti sanno essere delle cover. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. 1981. Kim Carnes domina la Billboard Hot 100 per 13 settimane con il brano Betty Davis Eyes, canzone premiata con due Grammy. Tuttavia, il brano originale appartiene alla cantautrice folk Jackie DeShannon, che lo incise nel 1975. And she'll tease you, she'll unease you. Nel 1983 Cyndi Lauper conquista il mondo con Girls Just Want to Have Fun, brano diventato un inno grazie al videoclip super trasmesso dalla neonata MTV. Successo in realtà è la cover di una canzone scritta e registrata nel 79 dal musicista americano Robert Hazard. Nel 1989 Tina Turner pubblica The Best. Il brano diventa un instant classic e forse la canzone più famosa della regina del rock and roll. La potente interpretazione di Tina Turner fa dimenticare che la canzone era stata incisa solo un anno prima da Bonnie Tyler, senza però

0: Cover degli anni Ottanta hanno dimostrato come una reinterpretazione possa dare nuova vita a brani dimenticati, trasformando canzoni quasi sconosciute in classici immortali.
1: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: momento sette grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: Seven songs.
1: Le sette migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: Solo artist.
0: Le carriere soliste che hanno fatto la storia degli anni 70, 80 e 90.
1: Su Globo Vintage.

0: sette migliori
1: tornano tra 30 minuti
0: on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Oh my God!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it. Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: aspettavi che DJ Osso non è sparito. Torna tra poco, è andato un attimo, diciamo al VC, è andato un attimo in ritrovato, è andato, vabbè, avete capito.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana sicuramente più estivo che autunnale nel Lazio, così come in gran parte d'Italia, con il sole bene o male protagonista e soprattutto temperature diurne ancora molto miti, tocchiamo tranquillamente i 27-28 gradi. Di notte a primo mattino aria piuttosto frizzantina, ma è l'unico elemento un po' autunnale, tra virgolette. Da segnalare anche un po' di vento, vento da nord-est, che ancora si farà sentire soprattutto questo sabato, in particolare nel Viterbese. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: 50 e 50 50 e 50.
6: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
10: Questa è la storia.
11: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso.

DJ Ossuccio, mi sono fidanzato con una certa Bocconotti Cinzia e le vorrei dedicare questa canzone su Globo Vintage. La ringrazio. Zit.

0: Ehi Doc, parcheggia la DeLorean. Cortocircuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni, 2,59 euro.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
8: Senza interruzioni.
9: Seven songs.
8: Le sette migliori.
7: Di Globo Vintage.
8: Top Hits Italy.
7: I 45 giri che hanno raggiunto la numero uno in Italia.
8: Su Globo Vintage.

0: 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
0: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Questa è la storia.
5: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine. Frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

0: DJ Osso, insieme al suo cortocircuito, torna tra poco qui su Globo Vintage e sentiremo delle belle.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana sicuramente più estivo che autunnale nel Lazio, così come in gran parte d'Italia, con il sole bene o male protagonista e soprattutto temperature diurne ancora molto miti, tocchiamo tranquillamente i 27-28 gradi. Di notte a primo mattino aria piuttosto frizzantina, ma è l'unico elemento un po' autunnale, tra virgolette. Da segnalare anche un po' di vento, vento da nord-est, che ancora si farà sentire soprattutto questo sabato, in particolare nel Viterbese. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage. Globo

0: Segna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: 2 verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.

Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro!
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
2: E tua moglie?
3: È scappata! Con uno del posto!
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Questa è la storia.
6: Sono Imen e anch'io insieme alla mia tigre Buttercat ascolto Cortocircuito con DJ Osso su Globo.

0: Adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa. Se famo una bella spremuta de vigorello e torniamo dopo.
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
2: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage va in onda

0: del cinema e della TV.
1: Gli aneddoti musicali, gli oggetti più iconici.
0: Un viaggio nella cultura pop
1: che ti farà emozionare.
0: Retrogradio.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
0: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: 7 songs.
1: Le 7 migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: Soundtracks.
0: Le canzoni che hanno fatto la storia del

0: Le sette migliori
1: tornano domani alle 6
0: on Global Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi, a soli 69 centesimi.
4: Mauris. Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti, lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
5: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
6: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Mozzarella Vallelata fior di latte 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
8: Dei supermercati Dem.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
1: Questa è la storia.
9: Ehi Doc, sono Marty. C'è solo un modo per viaggiare nel tempo. Sintonizzati su Globo Vintage e ascolta DJ Osso. 1,20

ad ascoltare DJ Osso su Globo Vintage ci sono in questo momento la signora Bolla, i coniugi Bersani, la contessa Ruffino, i fratelli Cancia, donna Folonari e l'arbitro Cinci Ripini.

0: Informazione di servizio. Volevo solo comunicarvi che DJ Osso su Globo Vita ci torna tra poco. Ciao ragazzi.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Tileni.it. Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: quanto sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Questa è la storia.
4: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dà il via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
5: Natalie! Qualcosa

0: Hey Doc, cortocircuito con DJ Osso. Torna domani su Globo Vintage. Stessa ora, stesse coordinate.
1: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco ricattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
2: Un momento!
1: Firmando 4 kg di cambiali.
2: Ma cosa fa?
1: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
3: Allora che fa? Scarichi?
4: Ma scusi, ma mi dà del tu?
3: No, dicevo scarichi lei.
4: Ah, congiuntivo.
5: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
6: Questa è la storia.
5: Globo Vintage.
7: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
8: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
9: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Ogni ora
15: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
5: 20 minuti anni 70,
15: 20 minuti anni 80
5: e 20 minuti anni 90.

0: anche da poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Gli anni 80 erano
0: aspettare lunedì cinema per vedere i film in prima visione.
10: Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
11: Strade? Dove andiamo noi non ci servono.

0: personaggio, ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Saluto gli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nel corso del weekend il tempo migliora per la rimonta dell'anticiclone da ovest, dunque anche sul Lazio avremo un sabato con prevalenza di sole, qualche annuvolamento presente al mattino e poi cieli per lo più poco nuvolosi per il resto della giornata. La ventilazione sarà in graduale attenuazione, con il clima un po' fresco, di notte al primo mattino si scende anche intorno ai 12-13 gradi di minima. Poi massime ancora molto gradevoli, intorno ai 25-27 gradi. Temperature che poi torneranno ad aumentare da domenica. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
15: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
16: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
15: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
17: Ha dimenticato i discount.
15: Giusti discount.
17: Ormai non vale più.
15: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: 50 e 50 50 e 50.
20: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
18: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
21: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
22: Allart, al centro della tua casa.
1: Da questo momento
23: 20 minuti negli anni 90.
1: Il decennio della potenza della musica suona su Globo.

0: vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 euro.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
4: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
5: Gli anni 70 erano...
6: andare dal benzinaio per fare il pieno al motorino con la miscela.
5: Che mito gli anni 70.
6: Che mito ancora oggi.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Oh my God!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: €99 al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a €21.900. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da €5 al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Da questo momento,
7: 20 minuti negli anni 80.
6: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: Ora su Globo Vintage
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Nel buio delle strade di Londra, tra nebbie fitte e ombre inquietanti, cammina un uomo solitario. Questa è la storia dell'inquilino di Craven Road, numero 7.
2: Il campanello. Groucho, la porta!
1: Il 26 settembre del 1986, esposto tra un numero di Tex e Zagor, fa alla sua comparsa in edicola un nuovo Albo Bonelli. Al centro della copertina è raffigurato un uomo in giacca nera e camicia rossa, minacciosamente circondato da zombie. Il titolo della storia è L'alba dei morti viventi e il nome del fumetto scritto con caratteri gialli è Dylan Dog. Da Tiziano Sclavi, Dylan Dog è un detective privato bello e tenebroso, la cui figura ricorda l'attore Rupert Everett. In ogni numero, l'indagatore dell'incubo si trova ad affrontare creature soprannaturali affiancato dal loquace assistente Groucho, sosia in tutto e per tutto dell'omonimo attore dei fratelli Marx.
3: Cameriere?
4: Sì, signore.
3: Avete una gallina allevata al latte?
4: Sì, signore.
3: Allora la munga mi porti un bicchiere di latte.
1: Dopo pochi numeri, Dylan Dog diventa un successo senza precedenti. Negli anni 90 la Bonelli arriva a vendere 500.000 di copie mensili. Umberto Eco lo accosta addirittura alla Divina Commedia. Il merito va alle sue atmosfere gotiche e malinconiche, oltre a quella forma di trasgressione che soprattutto i lettori più giovani provano nel leggere storie non prive di violenza grafica e qualche nudità.
5: L'unica volta che ci siamo incontrati ha parlato di Dylan Dog come se fosse un capolavoro, accostandolo addirittura alla Divina Commedia.
1: Sebbene le avventure di Dylan Dog continuano ancora oggi, il fumetto rimane un'icona degli anni 80 e 90. Con il suo stile unico, l'indagatore dell'incubo ha influenzato milioni di lettori che sono cresciuti con le sue indimenticabili storie del brivido.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Nel corso del weekend il tempo migliora per la rimonta dell'anticiclone da ovest, dunque anche sul Lazio avremo un sabato con prevalenza di sole, qualche annuvolamento presente al mattino e poi cieli per lo più poco nuvolosi per il resto della giornata. La ventilazione sarà in graduale attenuazione, con il clima un po' fresco, di notte al primo mattino si scende anche intorno ai 12-13 gradi di minima. Poi massime ancora molto gradevoli, intorno ai 25-27 gradi. Temperature che poi torneranno ad aumentare da domenica. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
9: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
9: Giusti discount.
11: E ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: filenia.it.
1: Gli anni 90 erano
2: chiedere il permesso ai genitori per fare una telefonata interurbana.
1: Che spettacolo gli anni 90.
2: Che spettacolo ancora oggi.
1: Vivili ora.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 €. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 €. Mauris.
4: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 €. ValentinoAutomobili.it.
5: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 €. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Dei supermercati Dem.
5: Ogni giorno il meglio.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su Globo.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Qui da noi, nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Gli anni 80 erano
0: uscire insieme agli amici con le BMX, fingendosi una banda come quella dei Goonies.
10: 60 più altri 40 fanno 100. È esattamente il vecchio
11: allora
10: ristorante.
11: Il
10: tesoro deve essere là.
11: Io non lo so, Mickey.
1: Che figata gli anni 80.
0: Che figata ancora oggi.

0: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Da questo momento
6: 20 minuti negli anni 90,
5: il decennio della potenza della musica, suona su Globo.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Oh my God!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Gli anni 70 erano
6: andare al cinema a vedere i film di arti marziali con Bruce Lee, anche quando l'attore era un suo sosia. Everybody was kung fu
5: fighting. Che mito gli anni 70.
6: Che mito ancora oggi.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Oh my God!
1: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
3: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
4: Da questo momento,
5: 20 minuti negli anni 80,
4: il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
2: Anni 80, un periodo d'oro per i teen movie americani. Questa è la storia di come un brano sia diventato il simbolo di un'intera generazione grazie a un film che ha definito l'adolescenza di milioni di giovani.
3: Sabato 24 marzo 1984. Liceo Shermai di Illinois, 60662.
2: È il 1985 e John Hughes è in cerca di una canzone per il suo nuovo film The Breakfast Club. Il regista si affida a Keith Forsey, premio Oscar in coppia con Moroder per Flashdance, chiedendogli di creare un brano che catturi l'essenza dei sentimenti e delle dinamiche adolescenziali. Ed è così che nasce la prima demo di Don't You Forget About Me.
4: Don't you forget about me.
2: Inizialmente la canzone viene offerta a Billy Idol e Brian Ferry, che rifiutano. Anche i Simple Minds inizialmente declinano l'offerta, non volendo cantare un brano scritto da altri. Tuttavia, l'insistenza di John Hughes e del loro produttore discografico riesce a fargli cambiare idea.
5: Avete esattamente 8 ore e 54 minuti per pensare al motivo per cui siete stati convocati. Il che significa che dovrete svolgere un tema. Descrivetemi chi pensate di essere.
2: Il 15 febbraio del 1985 The Breakfast Club esce nelle sale americane. Il film, che apre proprio con Don't You Forget About Me, racconta la storia di 5 studenti di diverse estrazioni sociali costretti a trascorrere un sabato nella biblioteca della scuola per scontare una punizione.
6: Sai perché quelli come te criticano tutto?
7: Dimmi, mammina.
6: Perché se la fanno sotto.
8: Se dovessi sparire per sempre non se ne accorgerebbe nessuno.
9: Dimmi, tu sei vergine? Guarda, ci butto sopra un milioncino di dollari, carina, e tu lo sei.
8: Dai, lasciala in pace.
2: Il legame tra il film e la canzone è magico e indivisibile. Don't You Forget About Me catapulta i Simple Minds ai vertici delle classifiche americane, consolidando il loro successo a livello internazionale. E The Breakfast Club continua ad essere considerato uno dei migliori film di formazione della storia del cinema.
10: Caro signor Verno, accettiamo di essere stati in punizione a scuola di sabato qualunque sia stato l'errore che abbiamo commesso. Ma pensiamo che lei sia proprio pazzo a farci scrivere un tema nel quale dobbiamo dirle cosa pensiamo di essere. Tanto lei ci vede come vuole. In termini semplici, per essere più chiari, quello che abbiamo scoperto è che ognuno di noi è un genio.
11: E un atleta.
12: E un pazzo. Una principessa.
13: E un criminale.
10: Abbiamo risposto alla domanda con affetto. Il Breakfast Club.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore permangono condizioni meteorologiche di tempo stabile con clima asciutto su tutto il Lazio. I cieli risulteranno sereni e tersi in serata. E per quanto riguarda la giornata di domenica, l'alta pressione sarà dominante su tutta la regione. Questo vuol dire non solo tempo stabile con prevalenza di sole, ma anche temperature massime in lieve rialzo, fino a toccare localmente i 26-27 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: foto sa di felicità. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Gli anni 90 erano
3: giocare a Tetris e Super Mario incollati al Game Boy.
2: Che spettacolo gli anni 90.
3: Che spettacolo ancora oggi.
2: Vivili ora.
3: Vivili adesso.
2: Per te
3: 20 minuti di anni

0: disco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think Big, become Big.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su Globo.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
2: Per un buon ascolto di Cortocircuito su Globo Vintage, il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di daino e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta "Ovunque proteggimi". Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con volume libero.
0: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
1: Con i mixati di DJ Osso.
0: Un vero e proprio
1: cortocircuito
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
5: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro.
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
6: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Gli anni Ottanta erano
0: imitare Boe.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: sa di felicità.
1: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Da questo momento
6: 20 minuti negli anni 90.
5: Il decennio della potenza della musica suona su

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90€. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni, 2,59€.
4: Mauris. Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Fandina e 500 Club Hybrid da 12.950€. ValentinoAutomobili.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Gli anni 70 erano...
0: convincersi che Bud Spencer e Terence Hill fossero dei supereroi anche nella vita reale.
6: Perché? Altrimenti vi arrabbiate?
7: Siamo già arrabbiati.
1: Che mito gli anni 70.
0: Che mito ancora oggi.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
5: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Da questo momento,
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su Globo.

0: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
0: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore permangono condizioni meteorologiche di tempo stabile con clima asciutto su tutto il Lazio. I cieli risulteranno sereni e tersi in serata. E per quanto riguarda la giornata di domenica, l'alta pressione sarà dominante su tutta la regione. Questo vuol dire non solo tempo stabile con prevalenza di sole, ma anche temperature massime in lieve rialzo, fino a toccare localmente i 26-27 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
17: Let's go! Da MedioWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MedioWorld Club. Regolamento su club.medioworld.it. MedioWorld.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Gli anni 90 erano
0: chiudere serata con gli amici andando a mangiare al camioncino dei panini.
1: Che spettacolo gli anni 90.
0: Che spettacolo ancora oggi.
1: Vivili ora.
0: Vivili adesso.
1: Per te
0: 20 minuti di anni 90.
1: Globo.

0: Si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Oh my God!
1: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
7: Ogni ora
8: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
7: 20 minuti anni 70,
8: 20 minuti anni 80
7: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
8: 20 minuti negli anni 70.
7: Il decennio del trionfo della musica suona su Globo.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
5: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi. Mauris.
6: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
7: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
8: Qui da noi, nei supermercati Dem.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Gli anni Ottanta erano
0: portare in classe la calcolatrice il giorno del compito di matematica.

0: www.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: tratte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: tutti i giorni,
1: in ogni momento, su Globovitel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Oh my God!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo

0: 1900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
6: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare.
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Gli anni 70 erano
11: andare alle feste e aspettare il gioco della scopa o della bottiglia per rimediare un vento o un bacio.
10: Che mito gli anni 70.
11: Che mito ancora oggi.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
2: Per un buon ascolto di cortocircuito su Globo Vintage, il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di daino e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta "Ovunque proteggimi". Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con volume libero.
0: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
1: Con i mixati di DJ Osso.
0: Un vero e proprio
1: cortocircuito
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Heaven Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su heavensportingclub.it. Heaven. Roma. Si allena qui.
5: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Fandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
6: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
7: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Da questo momento,
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: personaggio, ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore permangono condizioni meteorologiche di tempo stabile con clima asciutto su tutto il Lazio. I cieli risulteranno sereni e tersi in serata. E per quanto riguarda la giornata di domenica, l'alta pressione sarà dominante su tutta la regione. Questo vuol dire non solo tempo stabile con prevalenza di sole, ma anche temperature massime in lieve rialzo, fino a toccare localmente i 26-27 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. Medio World.
7: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Allora Vintage, mo ti spiego come scarica l'app di Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice, entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
3: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
2: Ecco, appena l'hai trovato ti ci fai via pizza dal robot vintage. E mo pia via pannaffan che tanta strada sai.
0: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
5: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49€. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90€.
6: Mauris. Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su Globo Vintage.

0: Tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Oh my God!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
3: Qui da noi, nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Gli anni 80 erano
9: giocare con i Transformer replicando con la propria voce il suono della trasformazione.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Nel buio delle strade di Londra, tra nebbie fitte e ombre inquietanti, cammina un uomo solitario. Questa è la storia dell'inquilino di Craven Road, numero 7.
2: Il campanello. Groucho, la porta!
1: Il 26 settembre del 1986, esposto tra un numero di Tex e Zagor, fa la sua comparsa in edicola un nuovo Albo Bonelli. Al centro della copertina è raffigurato un uomo in giacca nera e camicia rossa, minacciosamente circondato da zombie. Il titolo della storia è L'alba dei morti viventi e il nome del fumetto scritto con caratteri gialli è Dylan Dog. Da Tiziano Sclavi, Dylan Dog è un detective privato bello e tenebroso, la cui figura ricorda l'attore Rupert Everett. In ogni numero, l'indagatore dell'incubo si trova ad affrontare creature soprannaturali affiancato dal loquace assistente Groucho, sosia in tutto e per tutto dell'omonimo attore dei fratelli Marx.
3: Cameriere?
4: Sì, signore.
3: Avete una gallina allevata al latte?
4: Sì, signore.
3: Allora la munga mi porti un bicchiere di latte.
1: Dopo pochi numeri, Dylan Dog diventa un successo senza precedenti. Negli anni 90 la Bonelli arriva a vendere 500.000 di copie mensili. Umberto Eco lo accosta addirittura alla Divina Commedia. Il merito va alle sue atmosfere gotiche e malinconiche, oltre a quella forma di trasgressione che soprattutto i lettori più giovani provano nel leggere storie non prive di violenza grafica e qualche nudità.
5: L'unica volta che ci siamo incontrati ha parlato di Dylan Dog come se fosse un capolavoro, accostandolo addirittura alla Divina Commedia.
1: Sebbene le avventure di Dylan Dog continuano ancora oggi, il fumetto rimane un'icona degli anni 80 e 90. Con il suo stile unico, l'indagatore dell'incubo ha influenzato milioni di lettori che sono cresciuti con le sue indimenticabili storie del brivido.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.

0: disco si continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
6: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Da questo momento
2: 20 minuti negli anni 90,
1: il decennio della potenza della musica, suona su

0: merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
1: Ave Cetus!
2: 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Gli anni 70 erano
8: andare al cinema per vedere i poliziotteschi con Maurizio Merli e Thomas Millian e fare il tifo per il cattivo.
9: Se non è bicarbonato, sei fregato, Moretti.
10: Quella roba non è mia, qualcuno ci ha messo.
9: E intanto che dico noi, eh?
10: Oh,
9: facciamo
10: no.
9: Due chiacchiere.
10: Ma che due chiacchiere? C'è il contratto, ma lo
11: sento. Vincenzo, andalo lo portate!
10: Oh, stai, ma che
11: vuoi? Vigliacchi!
7: Che mito gli anni 70.
8: Che mito ancora oggi.

0: poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro. Mauris.
4: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Da questo momento,
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: Garage Weekend.
1: Ogni ora un viaggio nel tempo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Su Globo Vintage.

0: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Minecraft al centro commerciale Casalbertone dal 25 al 27 settembre. Divertiti con noi, attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
0: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata con cieli sereni e tersi, e per la giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantirà tempo stabile con prevalenza di sole, cieli sereni o al più lievemente velati. Le temperature massime diurne saranno in lieve rialzo, con picchi localmente fino ai 26-27 gradi. Con questo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: 2 verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron. Sofì.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Gli anni 90 erano
3: uscire dal cinema dopo The Matrix con la necessità di rivederlo una seconda volta.
4: Matrix è un mondo virtuale elaborato al computer, creato per tenerci sotto controllo.
2: Che spettacolo gli anni 90.
3: Che spettacolo ancora oggi.
2: Vivili ora.
3: Vivili adesso.
2: Per te
3: 20 minuti di anni 90.

0: dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Oh my God!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuova

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
4: È scappata. Con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Ogni ora
8: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
7: 20 minuti anni 70,
8: 20 minuti anni 80
7: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
8: 20 minuti negli anni 70.
7: Il decennio del trionfo della musica suona su

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Gli anni 80 erano...
0: Scoprire la classifica dei dischi più venduti della settimana, la domenica prima di pranzo.
12: Sono il telegattone, ma...
1: Che figata gli anni 80.
0: Che figata ancora oggi.
1: Vivili ora.

0: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: emozionare.
1: Retrogradi.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
5: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 € in store, app e decathlon.it.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.

0: quanto sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Da questo momento
4: 20 minuti negli anni 90.
3: Il decennio della potenza della musica suona su

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be
3: back. Sei il mio angelo, fammi da guida.
0: Tra poco si riparte.

0: Weekend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
2: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Mozzarella vallelata fior di latte 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Dei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Gli anni 70 erano
7: guardare in TV le avventure di Pinocchio con Nino Manfredi e il piccolo Andrea Balestri.
8: Aiuto, fatina mia, guarda il naso, cosa ci succede?
9: Caro Pinocchio, ci sono due specie di bugie, quelle che hanno le gambe corte e quelle che hanno il naso lungo.
6: Che mito gli anni 70.
7: Che mito ancora oggi.
6: Vivili ora

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: farà emozionare.
1: Retrogradio.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
1: Da questo momento,
8: 20 minuti negli anni 80.
1: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: tuo personaggio, ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata con cieli sereni e tersi, e per la giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantirà tempo stabile con prevalenza di sole, cieli sereni o al più lievemente velati. Le temperature massime diurne saranno in lieve rialzo, con picchi localmente fino ai 26-27 gradi. Con questo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: house.fileni.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Gli anni 90 erano
8: andare al cinema per vedere Pulp Fiction di Quentin Tarantino domandandosi:
9: ma come c***o gli è venuto in mente?
7: Che spettacolo gli anni 90.
8: Che spettacolo ancora oggi.
7: Vivili ora.
8: Vivili adesso.
7: Per te
8: 20 minuti di anni 90.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
3: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: E ora il trionfo degli anni 70. Le

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni, 2,59 euro.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage

0: potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
1: Su Globo Vintage.
2: Attenzione, in che cosa consiste questo cortocircuito? Voi sapete che le norme generali di tutte le radio del mondo, più o meno, usano gli stessi mixetti. DJ Osso invece usa una cosa diversa, l'EPEPEP. Mentre gli altri mettono la solita musica, noi li sorprendiamo mettendo 70, 80, 90, happy music, sigle TV e cartoni animati. E così con questa confusione generale la gente pensa, ma che sta succedendo? E non ci capiscono più niente. Effettivamente!
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
0: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
0: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
5: Ciao, ciao a tutti!
4: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
5: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare.
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
8: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Vintage Fever Extra Large.
1: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90.
1: Con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda
1: Pillole di memoria pop.
0: I film e i programmi che hanno fatto la storia del cinema e della TV.
1: Gli aneddoti musicali, gli oggetti più iconici.
0: Un viaggio nella cultura pop
1: che ti farà emozionare.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage. Don't touch that. Del cinema e della TV.
1: Gli aneddoti musicali, gli oggetti più iconici.
0: Un viaggio nella cultura pop
1: che ti farà emozionare.

0: o su allartcenter.it.
1: All'Art, al centro della tua casa.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
4: e la potenza del

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi. Mauris.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
8: Dei supermercati Dem.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.
9: She's crazy like.

0: l'essenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata con cieli sereni e tersi, e per la giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantirà tempo stabile con prevalenza di sole, cieli sereni o al più lievemente velati. Le temperature massime diurne saranno in lieve rialzo, con picchi localmente fino ai 26-27 gradi. Con questo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
4: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.
7: We like the music, we like the music.

0: 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Heaven Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su heavensportingclub.it. Heaven, Roma, si allena qui.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
0: E ora il trionfo degli anni 70, le

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Qui da noi, nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage.

0: tendenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre. 26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno.

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage

0: potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large
2: su Globo Vintage. E ora il trionfo degli anni 70. Le

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage Fever.

0: tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.